0: serie cinematografica su pessimo film musici ma che era congo della cinesi che in Mauritania quindi la roba che è zin ragazzi anche lo vuoi era
1: sur Radio Coteau, la musique en relief. Radio Coteau, 97.7, 104.5. Radio Coteau, la radio de toutes les musiques.